Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Revenge.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella.

faccio a tutti una standing ovation, a tutti quelli che sono svegli a quest'ora del mattino. Buongiorno a tutti da Marta, anche un po' Martinez, anche oggi in diretta dall'acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Dalla regia in esterna con me saluto sempre lei, Benedetta Infusino. Dalla regia centrale di Napoli c'è Mr. Pica. Oggi il caffè lo offro io, ragazzi, ditemi solo come lo volete: lungo, ristretto, tazza fredda, tazza calda, schiumato, tazza bollente, come vi pare. Oggi ho le monetine in tasca e quindi posso offrire il caffè a tutti. Tra poco, come sempre, partiamo con il buongiorno e la geolocalizzazione. Cerchiamo di capire tutte le persone che sono sveglie in questo momento, come noi, per quale motivo. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, ATB con Your Love, Emily Sandé con Evan dal 2011, ma subito c'è Bruno.

0: Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez. Vado con calma perché ancora non ho mangiato la mia treccina, la mia preferita in assoluto, ragazzi, ormai lo sapete, ogni mattina arrivo qui al bar, al parco acquatico di Sia 2000 e mangio la treccina di pasta sfoglia con miele e noci. Ma che bontà, ragazzi, una roba incredibile. Allora iniziamo come al solito, cercando di capire le persone che sono sveglie a quest'ora del mattino. Ma perché? Ma chi ve l'ha fatto fare? Ma perché non siete a quattro di bastoni, ecco, sotto un po' di aria condizionata nel letto? Cosa avete da fare stamattina? Quanti sono al lavoro come noi? Quanti vanno al mare? Quanti magari rientrano dalle vacanze? Quanti sono in partenza? Quanti vanno a fare un po' di jogging mattutino?
1: Marta Gonzalez, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
1: Marco dal Molise, nonostante abbia la mattinata libera, sono comunque in piedi dalle 5.
0: Bene.
1: Per abitudine, soprattutto perché la notte non si dorme. Visto che li spicci, gradirei un bel caffè lungo a quest'ora. Chissà a tutti.
0: Oh ragazzi, allora a questo punto ditemi come mai siete svegli a quest'ora del mattino, geolocalizzatevi, ma ditemi anche cosa prendete al bar. Io gli spiccioli ce l'ho, quindi che sia un bel caffè lungo, corto, ristretto, zuccherato, amaro, come vi pare, ma se volete altro e anche una brioche ve la prendo ugualmente. Qui abbiamo qualsiasi cosa. 347 490 0042. Aspettiamo chiaramente le vostre note audio, fateci ascoltare la vostra voce. Intanto c'è Madame.

0: Madame con Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. Arrivano tantissime ordinazioni. Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Anzi, fateci ascoltare la vostra voce bella, carica e pimpante, ragazzi. Qualsiasi cosa stiate facendo, al 347 490 0042. Intanto leggevo che ci sono in giro sempre più teriani, cioè persone che si sentono per metà animali. Cioè, allora, sono persone che si identificano psicologicamente e spiritualmente con un animale non umano, quindi come lupi, volpi, gatti o cani o anche altri animali, e spesso indossano maschere di pelo, code, guanti con artigli, si radunano nei parchi, imitano i movimenti o i versi degli animali, e fin qui tutto bene, insomma, ognuno è libero di esprimersi come vuole. Ma è stato lanciato un allarme in Portogallo, dove l'ordine dei medici veterinari ha dovuto diffondere una nota ufficiale precisando che i veterinari curano solo gli animali e non possono assistere o visitare esseri umani. Questo perché, che facevano? Andavano negli ambulatori veterinari, si presentavano sempre più spesso persone che pretendevano di essere visitate. Dottore, ultimamente abbaio praticamente a tutti, ho bisogno di un calmante, che ne so, una roba del genere. Quindi è chiaro che in Portogallo la questione è diventata parecchio complicata e quindi si è lanciato un vero e proprio allarme. Tra poco le vostre geolocalizzazioni, continuate a raccontarci che cosa combinate stamattina, e tra poco ascoltiamo la vostra viva voce.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
2: kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Kiss, kiss.
7: Can't touch this.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
10: Kiss kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
12: La musica più bella suona solo

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti ancora da Marta. Allora, tante persone che si geolocalizzano e che prendono anche qualcosa, ecco, da mangiare o da bere al bar stamattina, perché ho detto, oh ragazzi, stamattina offro io, mi sono svegliata così, generosa. C'è ad esempio Giuseppe che dice: buongiorno cara Martinez, io sono sveglio stamattina dalle 7 per lavoro e adesso mi hanno offerto un cornetto. Vedi che si scrocca, perché poi dà sempre una certa soddisfazione quando pagano gli altri.
1: Radio Kiss Kiss, io sono a Grotta Minarda, quasi per arrivare a Ariano.
0: Bene,
1: e sono,
0: dai,
1: al lavoro. Un'altra settimana e poi si va in ferie finalmente. Un bacio,
0: ciao.
1: Da Giovanni da Sperone.
0: Ciao Giovanni, buon lavoro, dai che si inizia con il countdown e poi si va in ferie.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Sono in piedi a quest'ora perché sono povero,
0: come
2: tutti quelli che lavorano di venerdì. Buona giornata a tutti.
0: Caro mio, non ti preoccupare che siamo in tanti, quindi non sentirti solo, carica e bello gagliardo.
3: Ciao, io sono Sofia, abbiamo finito le nostre vacanze e ora stiamo ritornando in Svizzera a casa nostra. Ciao!
0: Ciao, quindi qui in questo caso sono finite le vacanze, si rientra a casa, però insomma dalla voce mi sembrava che fosse bella, soddisfatta dell'esperienza vissuta, no?
4: Buongiorno a tutti!
0: Oh, che bella carica!
4: Qui siamo a Vallada, in provincia di Avellino.
0: Bene.
4: E in questo momento stiamo facendo la salsa. Vi auguriamo una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Vedi quando si fa la salsa con i pomodori come si è felici. E mandateci un po' di salsetta anche qui, che noi prepariamo già l'acqua e caliamo un po' di pasta, ragazzi. Allora intanto leggo anche quello che mi scrive Monica. Dice: Marta, la treccina con le noci di pasta sfoglia è la mia preferita. Allora ragazzi, è qui, non è ancora arrivata al bar, ma appena arriva mi ci fiondo. Continuate a geolocalizzarvi al 347 490 0041.

Blood Gonna Be Mine su Radio Kiss Kiss. Allora, per Marina da Trieste, caffè schiumato, zuccherato e cornetto creme amarena. Ragazzi, questo è must. Il cornetto creme amarena è un must proprio, la colazione all'italiana. Allora, parliamo di una questione di cui si parla ogni anno. Onestamente, ma quanti al mare vanno in bagno a fare la plin plin? E quanti la fanno al mare? E va bene, no? Ormai lo sappiamo, gli esperti dicono che fare la pipì in mare aperto, insomma, non danneggia l'ambiente. L'urina è composta per circa il 95% d'acqua e da elementi come sodio e cloruro simili a quelli marini. L'urea presente si diluisce rapidamente e i suoi componenti nutrono persino microrganismi e alghe. E va bene, però andate un pochetto più là, dico, no, perché quando qualcuno si concentra per fare la pipì al mare si vede, c'è proprio la faccia della beatitudine, ve lo si legge in faccia. Ecco, questo è il motivo. Però io credo onestamente che il 70-80% delle persone onestamente non vada in bagno.

C'è poco da fare, la musica degli anni 90 torna, ritorna e tornerà sempre, soprattutto quella che nei club ci ha fatto ballare e divertire. E allora godiamoci questa bella novità 2026, chiaramente I'll Be One, I Need a Sign, Show Me Love.

0: previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Regna l'anticiclone subtropicale, ma arrivano dei temporali al nord. Nelle prossime ore, salvo per qualche locale addensamento a ridosso delle Alpi, il sole dominerà indisturbato. Nel pomeriggio, temporali dalle Alpi in graduale discesa verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Rovesci anche sugli Appennini, ancora caldo record con massime fino a 37 al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 32 e 37 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Kiss, kiss.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Kiss, kiss.
9: Pronto? Pronto?
10: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
10: Quando arriva qualcuno di nuovo.
11: Un ragazzo nuovo piaci?
10: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
10: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
10: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
3: Kiss

0: Belle con Dimanche, Midi Pill su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ancora da Marta, staremo insieme fino alle 13, se vi va, se volete vi accompagno ovunque stiate andando in questo momento. Geolocalizziamo appunto le persone che sono in movimento, quelle che sono in ufficio, per cercare appunto di capire l'Italia che ci ascolta. Ma che combina? Ma chi va buttato giù dal letto a quest'ora? Perché non siete, come dicevo, a quattro di bastoni sul letto, sotto l'aria condizionata? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Super Marta, qui Veronique da Roma.
0: Ciao Veronique.
1: Sto andando al lavoro, lavoro in erboristeria.
0: Bello.
1: E fortunatamente a breve chiuderemo il 12 e poi avremo almeno 10 giorni di pace esclusiva. Ciao, un abbraccio da Roma.
0: Si chiude bottega e questa è la mia bottega, lo dico sempre, prodotti artigianali 100% e faccio tutto a mano personalmente. La bottega per me chiude venerdì prossimo, fino al venerdì prossimo sto qui, non mi muovo.
2: Buongiorno a tutti, sono a Rosarno, direzione Messina. Iniziamo le ferie da oggi.
0: Ale!
2: E come prima tappa una bella granita tradizionale,
0: mamma mia,
2: caffè con panna e la brioche, la mitica col tuppo.
0: Mamma mia, col tuppone.
2: Marco da Edolo.
0: Ma la granita te la metti poi nella brioche col tuppo? E fammi sognare, descrivi bene la cosa.
3: Buongiorno, sono Emilio, faccio operatore ecologico sulla provincia di Cosenza e vorrei dare il buongiorno alla mia principessa Emma.
0: Oh, che carino, sono 2 euro per questa dedica e te lo dico, poi ti passo l'IBAN. Ciao Marta, io e mio marito siamo in crociera e vi ascoltiamo sempre ovunque io vada. Grazie, siete casa per me. Lori da Tarragona, ti mandiamo un abbraccio enorme, divertitevi!

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto. Con Max e Max.

Nostro momento history. Avete presente l'espressione "oh ma che c'hai, fette di prosciutto davanti agli occhi"? Ecco, è così, perché a volte, pur sapendo in cuor nostro chi abbiamo di fronte, decidiamo di mettere le fette di prosciutto davanti agli occhi e non vedere e illuderci che quella persona sia diversa da com'è in realtà. Ma prima o poi, ragazzi, bisogna fare i conti con la verità delle cose. Però purtroppo al cuor non si comanda e finché non ci battiamo col muso contro non ci rendiamo conto della realtà. Imagination con Just an Illusion 1900.

0: Yemen Generation, Just an Illusion, 1982 il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid nell'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. Non troverete alcun illecito per quanto mi riguarda, ho svolto il mio compito con disciplina e onore, ha dichiarato il leader pentastellato, accusando la commissione di essere un plotone di esecuzione di cui Giorgia Meloni, ha detto, ne è la regista. Il lavoro della commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo, non è un processo personale, ha replicato con un messaggio sui social la Presidente del Consiglio. Medio Oriente, udite esplosioni sull'isola di Keshme, Bandar Abbas, sullo stretto di Hormuz. Donald Trump resta ottimista su un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. La guerra contro l'Iran non durerà molto a lungo, Teheran non può resistere, ha dichiarato il presidente americano. Intanto si attende la conferma dell'intesa temporanea tra Iran e Oman sul passaggio dei mercantili attraverso Hormuz, i cui negoziati sono giunti alle fasi finali. Andiamo in Thailandia, sono almeno 7 i morti e 15 i feriti nella sparatoria avvenuta in una scuola nord-ovest di Bangkok. Ad aprire il fuoco uno studente dello stesso istituto che poi si è tolto la vita. La conferma è arrivata dalla polizia locale. Torniamo in Italia con la cronaca. A Padova un 35enne moldavo è morto a causa di un malore mentre stava lavorando in un cantiere. L'uomo era in Italia da un giorno e lavorava senza contratto. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Continua il gran caldo sull'Italia, oggi sono 26 delle 27 monitorate le città contrassegnate dal bollino rosso, in giallo solo Bolzano, domani scenderanno a 21, temperature elevate fino a 39 gradi, l'alta pressione alla base del caldo intenso durerà almeno fino a Ferragosto, oggi attesi temporali al nord. L'addio a Francesco Guccini, è morto ieri a Pavana nel Pistoiese, 86 anni. Scompare un poeta, un musicista e un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. I funerali si svolgeranno domani in forma strettamente privata. A settembre invece si terrà una cerimonia commemorativa pubblica. Lo sport nuoto, agli europei di Parigi l'Italia sale a quota 19 titoli conquistati. L'ultima medaglia è arrivata ieri nel sincro 3 metri. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro, il quinto conquistato in questa rassegna per la 23enne romana che entra nella storia. Infine il tennis, al Masters 1000 di Montreal Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno, sconfitto in 2-7 dallo spagnolo Hodar. Oggi Matteo Arnaldi sfida l'olandese Greg Spoor, già qualificato agli ottavi di finale Luciano Darderi, che domani se la vedrà con il portoghese Borges. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.

ancora da Marta. Hanno appena aperto i cancelli dell'acquaparco di Sia 2000. Tante persone che chiaramente anche oggi hanno deciso di trascorrere una meravigliosa giornata qui all'interno del parco. E noi da qui, nella nostra postazione, vediamo il grande divertimento. Persone che scivolano, che ballano e che vengono a trovarci. Mi raccomando, bussate sempre con i piedi. Noi siamo soltanto al secondo caffè, ma la mattinata è ancora lunga. Chiaramente vi accompagniamo sempre e comunque con la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta. Subito Tommaso Paradiso con

buongiorno a tutti ancora da Marta. Questo è Kiss Kiss Play Summer, ancora qui in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Allora mi trasformo un attimo nell'ufficio collocamento, perché una nota compagnia aerea degli Emirati Arabi cerca personale, nello specifico cerca assistenti di volo, e organizza giornate di selezione a questo giro, forse è la prima volta, non lo so, anche in Italia. Chiaramente potranno poi i candidati parlare direttamente con le persone che si occuperanno di reclutare personale adatto alla compagnia aerea. Quali sono i requisiti richiesti? Allora, avere almeno 21 anni, essere alti almeno 1,60 m, riuscire a raggiungere 2,12 m con le braccia completamente tese, dopo prendiamo il metro, Benedetta, per motivi operativi a bordo, conoscere molto bene l'inglese, sia scritto che parlato, chiaramente, capelli sempre ordinati, non sono ammessi tatuaggi visibili. Quando si indossa la divisa non devono fuoriuscire tatuaggi. È scoppiata la polemica perché molte altre compagnie aeree si sono molto ammorbidite soprattutto sulla questione tatuaggi, che se piccoli non compromettono un'eventuale assunzione, mentre questa compagnia mantiene standard d'immagine ancora molto rigorosi. Ma domanda che si pongono in molti: può oggigiorno nel 2026 il tatuaggio essere ancora considerato una discriminante per molti lavori? Il tatuaggio può incidere sulla professionalità di una persona? Ci sono lavori che effettivamente in cui è così importante che i tatuaggi non siano assolutamente visibili? Se vi va, diteci la vostra e diteci se vi è capitato chiaramente di ricevere qualche discriminazione per quanto riguarda appunto i tatuaggi, un lavoro che avete perso proprio a causa di un tatuaggio. Adesso ci godiamo.

0: Taif, parlare d'amore. C'è Chiara da Parma che scrive: beh, cara Marta, per me i tatuaggi, soprattutto se molto visibili, è giusto che vengano vietati in alcune professioni. L'abito fa il monaco, a prescindere dalla professionalità. Beh, adesso però parliamo di serie stupende. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis. Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
3: Kiss.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Quante persone ci ascoltano mentre sono in viaggio con l'auto?
1: Buongiorno Radio.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.

non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Yes, yes.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele è fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Yes, yes.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Yes, yes.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
9: La musica più bella.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 30

0: Rihanna, Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Siamo qua da vedere chi ha indovinato la password per sbloccare il programma. Sono arrivate una catervata di messaggi incredibile, delle volte è un po' complicato anche starci dietro. Giovanni, abbiamo qualche risposta?
1: Ciao, sono Samuel da Ciao. Villa Piana Lido. Uè. Secondo me è la notte. Ciao.
2: Accesso negato.
0: No, Samuel, mi dispiace, goditi un pochino il mare a Villa Piana Lido.
3: La password dovrebbe essere ombra 360.
0: Ma come, amico?
2: Accesso negato.
0: Ma no, 360 è troppo. Ma abbiamo anche, tra i vari che hanno indovinato, c'è anche chi ce l'abbiamo al telefono. Anna Maria.
4: Pronto, ciao Paolo.
0: Ciao Anna Maria. Grazie Anna Maria, mi fa molto piacere. Da dove ci chiami?
4: Lucca.
0: Ma Lucca dentro o Lucca fuori?
4: No, fuori, provincia, da Porcari.
0: Da Porcari, provincia di Lucca. Sai che io ho vissuto qualche anno anche a Viareggio, quindi conosco bene questa zona. Bellissimo, Allora Anna Maria, c'è una password, tu sei tra quelle persone che hanno indovinato, ma sei stata la più veloce, puoi dire a tutti qual era la soluzione giusta di oggi?
4: Ombra 32.
0: Esatto Anna Maria, quindi tu vinci i gadget di Radio Kiss Kiss che ti arriveranno ovviamente nei prossimi giorni e quindi potrai andare in giro anche a dire a tutti che ci ascolti, perché tu ci ascolti sempre, vero?
4: Sempre, sempre.
0: Sei favolosa, grazie Anna Maria, ti auguro una buona serata, grazie mille, Kiss Kiss a te.
4: Sì, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao. Quest'estate gli indizi saranno.

che ci porta verso la novità di questa terza ora, che prevede un bellissimo incontro ai vertici tra il sound inconfondibile di Peggy Gou e la regina dell'afrobeat Ayra Starr. Sentirete ora questa bomba di energia che vi conquisterà al primo ascolto. Questa è

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss, kiss. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

Orignano Rossano Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Annuncia Oliva Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Allora, sappiate che ci sono delle regole non scritte per quanto riguarda la conduzione radio. Innanzitutto è quella di non utilizzare il mezzo per cose proprie. Infatti ne volevo approfittare per salutare la mia fidanzata che adesso mi ha scritto. Quindi si può fare, vero Giovanni? Mi dice di sì. Saluto Veronica, ma anche Lucia.
1: Ciao,
0: che è la sua collega.
1: Ciao Paolo.
0: Saluto anche Lucia, che è la sua collega, e saluto anche tutto il gruppo di turisti che si stanno accompagnando in giro per mezza Europa. E sempre per questo motivo, che non ci sono delle, ci sono delle regole non scritte, e anche riguardo all'introduzione o al disannunciare una canzone. Beh, allora, visto che sta per arrivare una canzone che sono certo che vi farà tornare tanti ricordi, vi anticipo che siamo nel 2011. Senti che è già riconoscibile così. Era stata resa molto celebre da uno spot di Gelati, ma la cosa che mi ha fatto sballare è che la cantante stessa ha detto che questa canzone la scrisse quando aveva solo 10 anni. L'avete già riconosciuta. Questa è Maria Gadù con Shimbalaye.

il passato e a questo giro andiamo nel 1983, che è stato l'anno in cui David Copperfield fece quella magia iconica della sparizione della Statua della Libertà a New York, un trucco che poi nel corso degli anni è stato svelato in una maniera abbastanza, anche oserei dire, quasi banale, se solo non fosse che ci volevano grosse attrezzature. Nello stesso anno usciva anche questo grandissimo successo dei

0: C'è chi la sta cantando e chi mente. Era il 1983, loro erano i Culture Club con Karma Chameleon. Ma è il momento delle news, quindi passiamo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo alle frontiere. Così Palazzo Chigi, dopo la richiesta di Madrid di revocare i controlli di confine. Non intendiamo, si legge ancora nella nota, rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. Madrid, dal canto suo, definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti spuri che non si conformano né al codice né alle frontiere Schengen né alla verità. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che l'Iran vuole raggiungere un accordo con Washington e ha lasciato intendere che ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti resteranno possibili qualora la diplomazia dovesse fallire. È evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono trovare un accordo, staremo a vedere, ha detto il tycoon. Nel frattempo l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa. Immediata la risposta di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantiranno loro la sicurezza, così come aree di sfruttamento unilaterale dagli americani non l'hanno garantita. Torniamo in Italia con la cronaca. 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati con l'accusa di aver massacrato di botte Nicola Musiani, il 54enne morto lo scorso luglio dopo un'aggressione sul lungomare di Pinarella di Cervia nel Ravennate. A tutti e quattro è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta investigativa è arrivata da un video registrato dalla dashcam di un camion che avrebbe immortalato la presenza del gruppo sul luogo dell'aggressione. Disposta l'autopsia sul corpo di Sergio Tia, il 42enne napoletano trovato morto in una casa d'Avellino nella giornata di ieri in una pozza di sangue riverso in un corridoio nel suo appartamento in pieno centro cittadino e con una ferita alla testa. L'uomo era solo in casa, moglie e figlio erano in vacanza, ignote al momento le cause del decesso. Dai primi accertamenti sembrerebbe che alcune suppellettili siano state trovate in frantumi sul pavimento. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone vicino all'artista. Per consentire tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Continua la quarta ondata di calore sul nostro paese con picchi fino a 40 gradi. Il suo flusso costante e senza pause durerà almeno per altri 10 giorni, fin dopo Ferragosto. Si tratta di un'enorme quantità di calore che al nord, come rovescio della medaglia, porterà anche forti temporali. Allerta su Milano con rovesci che potrebbero essere accompagnati da grandine. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e chi schissa a tutti.
0: Ma io dico, ma possiamo smetterla con queste guerre maledette? Non le vuole nessuno, solo quegli scemi là.

Se so che non cambierà nulla detto dalla mia voce, ma io ci spero sempre e ci provo ancora. Pronti per passare un'ultima ora in mia compagnia, sempre in regia accompagnato da Giovanni Imperatore. Io ve lo dico già che tra qualche istante avremo anche al telefono il mio guru dell'atletica, perché lunedì inizieranno poi gli europei e poi dopo entreremo nell'argomento. Ma iniziamo con la musica più bella, è il momento di agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

Chissà se c'è anche un po' di ansia riguardo agli europei di atletica imminenti che stanno per iniziare. Questa era Anxiety su Radio Kiss Kiss. Perché vi sto parlando degli europei di atletica? Perché inizieranno appunto lunedì, le aspettative sono altissime anche a seguito del grande risultato ottenuto ieri da Kelly Dualla, la nuova stella della velocità italiana, sedicenne, che si è aggiudicata uno storico bronzo nei 100 metri under 20. E perché sto parlando di questa cosa? Perché appunto le aspettative sono altissime, soprattutto in vista anche di vedere se riusciranno a ripetere gli eccellenti risultati dell'anno scorso, quando agli europei di Roma c'è stata incetta di medaglie di tutto. Perché sto dicendo questa cosa? Perché ho iniziato a seguire proprio con del grande gusto la pagina Wikisport, che è diventato un mio punto di riferimento per tante curiosità legate appunto al mondo dello sport e spesso dell'atletica. Il suo creatore, che per me è diventato ormai il mio guru per quanto riguarda le curiosità dello sport, è Michele Sabatino, che avremo tra qualche istante al telefono, anche giusto per capire cosa ci dovremmo aspettare. Allora, intanto ci godiamo Irama con Cabana, poi vi invito a restare sintonizzati qua, perché riusciremo a capire se questo Marcel Jacobs, che sembra ritornato in mega auge, riuscirà a riconfermarsi per l'ennesima volta sul gradino più alto del podio, o se anche ci dobbiamo aspettare tante altre sorprese. Irama, Cabana su Radio Kiss Kiss.

0: Michele Sabatino. Ciao Michele.
1: Ciao Paolo.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Adesso non voglio metterti troppa pressione addosso, però io ti ho voluto consultare perché stanno per iniziare gli europei di atletica e so che le aspettative sono altissime.
1: Sì, sono molto alte, come hai detto anche te in diretta prima, perché arriviamo dagli europei precedenti, quelli in casa a Roma, dove avevamo stravinto il medagliere, 24 medaglie, 11 ori. Cioè, per farti capire, la Francia è arrivata seconda nel medagliere con 4 ori, noi ne avevamo 11.
0: Surclassati,
1: quindi,
0: proprio.
1: Insomma, esatto. Quindi andiamo a Birmingham, sì, come nazionale da battere, ma insomma con aspettative molto alte. Cioè, andiamo con 132 ragazzi, che è il record di sempre. E non è che ci va su invito, si va a passeggiare, cioè bisogna qualificarsi, quindi noi insomma abbiamo qualificato 132 ragazzi, non è certo una cosa da poco, ecco.
0: Beh, diciamo che solitamente anche le aspettative sono su quelli, chiamiamoli, mi permetto di dire, più famosi, no? Tipo Jacobs, Diaz, ormai che sono un pochino alla Batocletti, che sono quelli un pochino che hanno più nome, però ci sono anche altre possibilità secondo te?
1: Sì, no, allora sicuramente abbiamo, diciamo, i veterani che vorranno portare a casa le medaglie, perché Jacobs proverà a vincere i 100, la 4%, la Batocletti i 5.000 e i 10.000, hai citato Andy Diaz, però abbiamo tantissimi giovani che alcuni sono lì per farsi le ossa, ma alcuni insomma andranno sicuramente a caccia di medaglie, e scopriremo sicuramente qualche nome nuovo, perché la Batocletti stessa si è messa in luce al grande pubblico proprio agli europei di Roma 2 anni fa, e poi l'abbiamo vista vincere medaglie olimpiche, medaglie mondiali. Quindi sicuramente usciremo da questi europei con dei nomi nuovi da tifare, ne sono sicuro.
0: Allora Michele, guarda, io non ti voglio mettere in difficoltà, però io direi di fare una cosa: ci diamo l'appuntamento a lunedì 17. Io adesso voglio farti fare una previsione. Sappi che anche gli stessi meteorologi, quando fanno le previsioni, ogni tanto sbagliano, quindi ti diamo anche l'occasione di sbagliare. Secondo te, quante medaglie ci portiamo a casa?
1: Allora, ne abbiamo vinte 24, scusami, a Roma. Allora, secondo me quel numero là è abbastanza difficile da raggiungere. Però dai, diamo un numero, io dico 18 medaglie.
0: 18, allora noi 18. Seguiremo anche durante la settimana tutti gli aggiornamenti che metterai su Wikisport, e poi ci riaggiorneremo a lunedì 17. Io ricorderò a tutti gli ascoltatori che tu avevi previsto 18 medaglie. Vediamo se ci beccherai e se sei veramente...
1: Di aver sbagliato in negativo.
0: Vediamo se ti eleggerò veramente come mio guru dell'atletica.
1: Va bene, dai, allora ci risentiamo tra qualche giorno.
0: Grazie, Michele Sabatino di Wikisport a Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, Michele.
1: Grazie, buona serata. Ciao.
0: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Caldo asfissiante.
2: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Kiss, kiss.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss, una delle migliori realtà del panorama della musica italiana degli ultimi anni. La notizia da dare ai fans, che sicuramente già lo sapranno, è che per chi li vuole vedere dal vivo dovrà aspettare ancora un anno, perché dopo il trionfo del loro tour dello scorso anno si sono presi una piccola pausa, ma già hanno promesso di tornare il prossimo anno con una mega tournée. Sono tante le curiosità che sicuramente molti di voi già sapete legate ai Pinguini, ma ce n'è una che proprio ho appreso solo oggi, che non lo sapevo, che il frontman, insomma la voce, tra l'altro bellissima, a me piace tantissimo la voce di Riccardo Zanotti, io non sapevo questa cosa, che ha scritto, lui ha dichiarato di aver scritto la sua prima canzone a soli 7 anni, che si intitolava Voglio l'affetto di Black, che è stato un tentativo quasi disperato per convincere i suoi genitori a prendergli un cucciolo di cane, perché il cane dei suoi vicini a Bergamo si chiamava proprio Black. Alla fine ha funzionato, quindi vedete che anche a 7 anni comunque sia si vede che aveva già dello spunto per poter riuscire ad arrivare ai suoi scopi. Ma andiamo avanti con la musica più bella, questa è Daniel Power, Bad Day.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Yes,
3: yes. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Yes,
4: yes. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: A degustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.